0: That looks like it could have been an impromptu performance from the Croatian military contingent here.
1: Santo Padre, I fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto, sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico.
0: After which we'll head to the end of the audience, we'll pray the Our Father together in Latin.
1: A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
2: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
0: A warm welcome to the Italian-speaking pilgrims.
2: In particolare saluto i cresimati della diocesi di Forlì-Bertinoro, accompagnati dal vescovo Sua Eccellenza Monsignor Livio Corazza.
0: Assieme
2: ai loro sacerdoti e ai catechisti.

0: Accolgo con affetto I fedeli dell'unità pastorale delle parrocchie della diocesi di Latina Terracina Sezze Priverno, come pure gli assistenti ecclesiastici della fondazione Aiuto alla Chiesa che soffre. Cari fratelli e sorelle, siamo stati creati a immagine di Dio. Impegniamoci a promuovere e difendere la dignità di figli di Dio,
1: the dignity of God's children,
0: la luce e la forza del Vangelo. Il mio pensiero va infine agli anziani,
1: elderly,
0: ai giovani,
1: young,
0: ai malati
1: sick,
0: e agli sposi novelli.
1: Yesterday, and a round of applause
0: ieri
1: for the newlyweds.
0: Abbiamo celebrato la
1: Yesterday,
0: festa
1: we celebrated the liturgical feast of the Nativity
0: Maria,
1: of the Blessed Virgin Mary.
0: Il suo esempio
1: May her example
0: e la sua
1: and her maternal intercession inspire
0: e
1: and guide
0: la vita.
1: Your lives.
0: A tutti la mia benedizione.
1: My blessing to all. This is the Our Father in Latin.

0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Dear brothers and sisters, happy Sunday.
0: Oggi il Vangelo ci parla di un valore fondamentale della vita cristiana.
1: Today's Gospel speaks to us of forgiveness, which is a fundamental feature of the Christian life. Jesus taught and exemplified forgiveness even on the cross, where he prayed to the Father for his persecutors
0: con le parole che tutti conosciamo.
1: With the familiar words,
0: perdona loro perché non sanno
1: forgive them,
0: quello che
1: for
0: fanno.
1: They do not know what they are doing.
0: Nel brano odierno, Pietro interroga il maestro.
1: In today's passage, Peter asks
0: tema.
1: The master precisely about
0: Signore,
1: this question.
0: Gli chiede, se
1: Lord,
0: il mio fratello commette
1: how often
0: colpe
1: shall my
0: contro
1: brother
0: di me,
1: sin against me
0: quante volte
1: and
0: dovrò
1: I forgive
0: perdonarli?
1: Him?
0: Fino a sette volte?
1: As many as seven times?
0: Le sue parole mostrano un cuore generoso.
1: His words reveal a generous heart,
0: infatti,
1: for the number
0: Bibbia
1: seven symbolizes fullness in the Bible.
0: E perdonare sette volte
1: and forgiving seven times means
0: con
1: forgiving
0: larghezza.
1: Abundantly.
0: La risposta di Gesù, però, va oltre.
1: Jesus' response,
0: non
1: however,
0: ti dico,
1: goes even
0: fino
1: further.
0: A sette volte, afferma,
1: I do not say to you seven times, but 70
0: sette.
1: Times seven.
0: Cioè,
1: in other words,
0: ogni limite,
1: beyond all
0: senza
1: limits,
0: misura.
1: Without measure.
0: E per chiarire meglio il suo pensiero, il Salvatore
1: to clarify his point further,
0: di un servo
1: the Savior
0: che
1: tells the parable of a servant who owed his master a large debt that was practically impossible to pay.
0: Condono per pura misericordia. Non aveva però mostrato
1: although his own debt was forgiven out of mercy,
0: nei confronti di un suo
1: out
0: compagno.
1: Of pure mercy, he did not extend the same mercy toward one of his fellow servants, and for this he was rebuked and severely punished.
0: Con queste parole, Gesù
1: with these
0: ci
1: words,
0: ricorda che dono
1: Jesus
0: e
1: reminds
0: perdono
1: us that gift and forgiveness are the foundation
0: esistenza.
1: Of our existence.
0: Tutto ci è dato da Dio per
1: all
0: puro
1: things
0: amore.
1: Are given to us by
0: e
1: God out of pure love,
0: può dirsi perfetto
1: and none of us
0: nel
1: can claim to be perfect in responding to such goodness.
0: Per questo, la gratuità,
1: for this reason,
0: che è
1: gratuitousness,
0: vita,
1: which is the source of our existence,
0: per il
1: is also the best rule
0: insieme.
1: For our life together.
0: Lo sperimentiamo ogni giorno.
1: We experience this
0: il
1: every day.
0: È indispensabile, e se
1: forgiveness
0: manca,
1: is indispensable,
0: non si può vivere
1: and without
0: in
1: it,
0: pace.
1: We cannot live in peace.
0: Prima o poi,
1: sooner
0: nel cuore,
1: or later,
0: e tra
1: conflicts,
0: le persone,
1: accusations,
0: conflitti,
1: grudges,
0: accuse,
1: and acts of vengeance,
0: rancori.
1: Emerge
0: vendette
1: in our hearts and among peoples,
0: rapporti,
1: and these acts
0: famiglie,
1: destroy relationships, divide families, and unleash wars.
0: Solo il perdono libera e riporta
1: only
0: la luce.
1: Forgiveness sets us free and restores the light,
0: materiale e morale del
1: even
0: uomo,
1: where human material and moral poverty has darkened the horizon
0: e incerto
1: and made
0: il
1: the path uncertain.
0: Il perdono, come un buon vento, spazza via
1: forgiveness,
0: anche le nubi
1: like a
0: più
1: gentle
0: fitte,
1: breeze, sweeps away even the thickest clouds until the sun shine once more.
0: L'ha sperimentato più
1: Saint
0: volte
1: Peter
0: nella
1: himself
0: sua vita.
1: Experienced this
0: in
1: many times in his life,
0: quando, dopo aver
1: in particular when, after denying
0: Gesù
1: and abandoning Jesus
0: passione,
1: during the Passion,
0: incontrandolo risorto
1: he encountered
0: sulla
1: the risen
0: lago,
1: Lord on the shore of
0: si
1: the lake and heard him ask
0: una sola
1: just
0: domanda.
1: One question.
0: Simone, mi ami?
1: Simon, do you love
0: unita
1: me?
0: A un invito.
1: This was accompanied
0: seguimi.
1: By an invitation.
0: Proprio
1: follow me.
0: Come all'inizio,
1: which was the same invitation
0: del loro primo
1: given
0: incontro,
1: on the occasion of their
0: quasi
1: first
0: nulla
1: encounter.
0: Fosse successo. E
1: it was as if nothing had happened.
0: Che dimentica e guarisce.
1: This love which forgives and heals would mark for the first of the apostles the confirmation of his mission.
0: Chiediamo allora la Vergine Maria. Madre di
1: let us ask, therefore, the Virgin Mary, Mother
0: sempre,
1: of Mercy,
0: anche
1: to help us forgive
0: fare il
1: always,
0: primo passo,
1: even when it is difficult to take the first step,
0: con coraggio e
1: and to spread with courage
0: la luce
1: and perseverance
0: serena e
1: the serene and healing light of love
0: che vince l'odio
1: that overcomes
0: e disarma
1: hatred
0: ogni
1: and
0: rancore.
1: Disarms all resentment.
0: Angelus Domini, Nunciavit Mariae.
2: Et concepit Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
2: Et habitat ab in nominis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: Signum officiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
2: et us perpetua luce ad eis,
0: requiescant in pace.
2: Amen.
0: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
0: sed nomen Domini benedictum,
2: et sol nunc et usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui feci celum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle,
1: dear brothers and sisters,
0: 2 days ago marked the 25th anniversary of the September 11th terrorist attacks in the United States of America. I renew my prayers for those who lost their lives and for those who continue to bear the wounds of that tragic day. At a time when conflict and violence afflict so many of our brothers and sisters, I invite everyone to pray that the Lord will bestow his gift of peace upon the world.
2: Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa,
1: the memory of the tragic event from 25 years ago,
2: per la pace.
1: It makes us renew our commitment for peace.
2: Con la preghiera che affidiamo all'intercessione della Vergine Maria.
1: Our Lady, to the Virgin Mary.
2: Ed ora saluto
1: and
2: con
1: now
2: affetto
1: I greet
2: tutti voi, romani e pellegrini.
1: The various pilgrims and Romans in the square.
2: Do il benvenuto ai gruppi venuti da San Paolo del
1: Brasile.
2: I welcome Brasile.
1: The groups that have come from São Paulo in Brazil.
2: E a quelli di diversi altri paesi.
1: And those from various different countries.
2: Saluto i membri dell'associazione religiosa Jesus Nazareno Cautivo, presidente a Roma.
1: Religious organization that is present.
2: Il gruppo dell'oratorio salesiano di Chieri. I fedeli di Dolianova in Sardegna.
1: And the Pope is greeting now various pilgrims from parts of Italy.
2: I pellegrini venuti da Assisi sulla via di San Francesco. Saluto la famiglia Bellunese con la scuola di Erechim in Brasile, come pure i motociclisti radunati per manifestare per la pace e la vita.
1: He's also greeting a group of motorcycle, of bikers, who
2: are
1: manifesting for peace.
2: Una buona domenica.
1: I wish you all a happy Sunday.